0: This is Flavio.
1: And Mo the Robot. From Mo and me, you are listening to KYRS Medical Lake Spokane.
0: 88.1 and 92.3 FM. Thin Air Community Radio. Your community radio station.
2: Una notte a Napoli. Con la luna e il mare. Ho incontrato un angelo. Che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.